depression, manic depression. Inhibition, tradition, non ti scrivo caro amico, non ti scrivo, né ti pisen, te dicen, drago, a drago!